le ho i o ho ke o nea o pu rose i honi kaulana he mili mili ho i no ka malahini no malahini ho i o ho i ka maina au i wana ho i o ho i a kupa i a nei i hono ka imi ka anui a kau i ka luna no molo kama no ho no ho o i ka o ho i ka lau o ki pai e ho